0: Ô, Gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom. Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
1: Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari